Giocatori, avete un nuovo Russian Mobile e buono? Russian Terminal Active e Mobility. Come ci muovere con oggi nel giocatore di Sigma Giocatori? Fate affare l'altro da Giocatori. E nei giocatori di Tarion al Mirai di Santo Smetai, dopo che la tragi a Nao Bandi Moderne, CD Argite a Pintari, Nao Mordi Shadotu. Phone number, Shumi Sapmo, Basso Batris, Akkadam Chasunin. Shumi Amici, Nao Chukki PM Pursu, Lujna Antarkat, Rai